0: Nella prima parte di quest'anno
1: we made a decision.
0: Noi stavamo mettendo in scena
1: to come here to Italy and do this recording.
0: Il programma di venire qua in Italia e fare questa registrazione.
1: And as Don Moen alluded to earlier tonight,
0: e come Don Moen ha accennato prima questa sera,
1: that 5-6 days ago this whole thing was canceled.
0: 5-6 giorni fa tutto questo programma è stato cancellato.
1: Because on Thursday of last week I was doing a television special.
0: Io stavo facendo uno special televisivo.
1: And I was going down the steps and the steps collapsed.
0: E stavo facendo degli scalini come questi e gli scalini hanno ceduto.
1: And my left leg was broken.
0: E la mia gamba sinistra si è rotta.
1: The tibia.
0: La tibia.
1: Was broken.
0: Si è rotta.
1: Immediately they took me to emergency care.
0: Mi hanno portato subito in sala di emergenza.
1: And the emergency care doctor put a cast on my leg.
0: E il dottore della sala di emergenza mi ha messo il gesso.
1: He took X-rays to confirm that it was broken.
0: E ha preso dei raggi X per confermare che era rotto.
1: And people all over the United States began to pray.
0: E la gente un po' in tutti gli Stati Uniti ha cominciato a pregare.
1: People at Integrity Music began to pray.
0: La gente di Integrity Music ha cominciato a pregare.
1: Lorraine and Guido began to pray.
0: Anche Lorraine e Guido hanno cominciato a pregare.
1: And then one of my friends put the incident on the internet and all over the world people began to pray for me.
0: Poi uno dei miei amici ha messo notizia dell'incidente su internet e in tutto il mondo i nostri amici hanno cominciato a pregare.
1: 4 days later I was taken to a special clinic in Orlando, Florida.
0: 4 giorni dopo sono stato portato in una clinica specialistica a Orlando, in Florida.
1: And I saw a very good doctor, very reputable doctor.
0: E ho visto un dottore molto bravo, di ottima reputazione.
1: And he began to examine my foot.
0: E lui ha cominciato a esaminare il mio piede, la mia gamba.
1: And he began to wiggle it all around.
0: E ha cominciato a girarmelo tutto.
1: And he looked at the X-rays.
0: E ha guardato i raggi X.
1: And then he would wiggle my foot some more.
0: E ha girato il mio piede un altro po'.
1: And he would look at the X-rays again.
0: E ha riguardato i raggi X.
1: And he would wiggle my foot some more.
0: E mi ha rigirato un po' il piede.
1: And he said, "Does it hurt?"
0: E mi ha detto, "Ti fa male?"
1: I said, "No."
0: Io ho detto, "No."
1: He said, "I want my own X-rays."
0: Allora ha detto, "Voglio fare anche io un raggi X."
1: So they put me on a gurney and sent me to the X-ray room.
0: Così mi hanno messo su una barella e mi hanno mandato nella stanza dei raggi X.
1: And they X-rayed this leg right here.
0: E hanno rifatto i raggi a questa gamba.
1: And as I was being returned back to the treatment room,
0: e mentre mi riportavano nella sala operatoria,
1: the doctor met me in the hallway.
0: Il dottore mi è venuto incontro nel corridoio.
1: And he called me the miracle man.
0: E mi ha chiamato l'uomo miracolo.
1: Because there was no evidence,
0: perché non c'era prova,
1: of a broken bone.
0: Che c'era stato un osso rotto.
1: The X-rays confirmed it. The doctor confirmed it.